0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: dottore, mi dici cosa devo fare?
1: Tutto passerà. Se balli, walla walla bang bang.
0: All right!

I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

0: Sia.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta. vita quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni, orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale. Ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaella Trofa e al sindaco di Gaeta Cristallecese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olfsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi Giacomo Leopardi, tratti da Alitalia, Alma Terra Natia, La Vita che mi desti, Ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara piedata del 4 reggimento carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al monumento dei caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 reggimento carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto dal luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggellerà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica.

0: Eccolo, la sua opera ha attraversato il tempo. Oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte, titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagoniste di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone. Le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 17 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessio e San Edevige Regina. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, alla pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono per stare accendendo la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa corbezza d'ecca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Forse la compagnia che avete scelto non è proprio quella più adatta per trascorrere la vostra giornata. Colpa della quadratura luna Giove, occhio alle calorie in questo periodo. Nell'Ariete al Toro, grazie al senso pratico del sestile lunare che vi agevola, montare l'ultimo mobile sarà un gioco da ragazzi. Non occorrono nemmeno le istruzioni, vi meritate almeno un pochino di coccole in questo periodo. Dal Toro ai Gemelli, la Bianca Signora vi ha lasciato un lieve calo di entusiasmo e fisiologico quando da attori al centro di scena divenite spettatori seduti in platea. Piccole difficoltà nell'esprimere le vostre emozioni. Da Gemelli al Cancro, una ricetta non è riuscita a preparare alla perfezione e già vi immaginate le critiche dei commensali. E se le vostre fossero paure inutili, i problemi sono ingigantiti dal vostro atteggiamento. Dal Cancro al Leone, siate pronti ad appianare un piccolo fraintendimento. Comprate un dolce e donatelo alla persona in cui in passato avete avuto un alterco. Rompete la monotonia con un po' di diventiva. Dal Leone alla Vergine, la luna in Cancro favorirà l'espressione dei sentimenti. Se dovete dire qualcosa al partner o a qualcuno che per voi è importante, approfittatene in questo momento. Bilancia, l'indiscrezione causata dalla quadratura lunare Mercurio potrebbe darvi qualche piccolo problema. Non fatene subito un dramma, però. Alla ricerca di gratificazione, un buon cioccolatino. Scorpione, una bella gita fuori porta in compagnia di amici e la luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Avete una guida sicura e prudente. Sagittario, non è sempre facile far capire agli altri come le pensate su determinati argomenti, dato che non vi accontentate di condividere qualche post. Non potete nascondere a lungo i vostri sentimenti. Capricorno, oggi non avete molta voglia di lavorare a causa dell'astro notturno di Cancro. Anche a uscire a fare quattro passi vi sembra un'impresa titanica. Evitate film violenti prima di andare a dormire. Acquario, la sensibilità è un'arma a doppio taglio. Da una parte vi rende ricettive all'ambiente e alle persone, dall'altra forse vi porta ad essere un po' fragili. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Lo svago è assicurato dato che vivete in un momento brillante. Vi mantenete attivi e in forma con un po' di sport sano. Almeno provateci. Bene, tutto anche questa mattina, venerdì 17 luglio 2026, Radio Formia, un appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alessio, San Edevige Regina. Il sole già sotto alle 5.49, tramonterà alle 21.08, la luna calante si leverà alle 9.28, calerà questa sera alle 22.57. Diamo gli auguri a Angela Merkel, che come 72 anni, a Stefania Spampinato, che come 44 anni, a Jessica Morlacchi, che come 39 anni. Qualche data da ricordare: 1902, l'ingegnere Wills Heaviland Carrier progetta il pieno moderno sistema di climatizzazione. La frase del giorno: la farfalla non conta i mesi ma i momenti e ha tempo a sufficienza. Invece i mesi questa mattina sono 12 mesi a un anno, 6 di truffa e 6 di inganno. Vera bellezza dura fino alla sepoltura. Consiglio si dà solo se richiesto.
ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 17 luglio 2026 a Radio Forum, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica e regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso

della logistica e dell'organizzazione territoriale per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale. Ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaella Trofa e al sindaco di Gaeta Crista Leccese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olufsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi Giacomo Leopardi, tratti da Alitalia, Alma Terra Natia, La vita che mi desti, ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara piedata del 4 reggimento carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al monumento dei caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 reggimento carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto dal luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggerirà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica. E per l'occasione del centenario sarà inaugurata oggi presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia una mostra riguardante una delle più importanti artiste del Novecento internazionale, Dora Olufsen. La prima sezione della mostra raccoglie fotografie d'epoca, documenti originali e un raro filmato dell'inaugurazione del 1926. La seconda sezione apre invece un dialogo con il presente attraverso dipinti e opere contemporanee ispirati al Monumento ai Caduti e ad altri lavori di Dora Olufsen. Per un secolo la sua opera ha attraversato il tempo. Oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. Nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori, per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.

0: Dopo quattro campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: Sono le 7:37. È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trova nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa a alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale. Ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Cristallecese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olfsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi Giacomo Leopardi, tratti da All'Italia, Alma Terra Natia, La vita che mi desti, ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al Monumento ai Caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto dal luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggellerà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica. E per l'occasione del centenario sarà inaugurata oggi presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia una mostra riguardante una delle più importanti artiste del Novecento internazionale, Dora Olfsen. La prima sezione della mostra raccoglie fotografie d'epoca, documenti originali e un raro filmato dell'inaugurazione del 1926. La seconda sezione apre invece un dialogo con il presente attraverso dipinti e opere contemporanee ispirati al Monumento ai Caduti e ad altri lavori di Dora Olsen. Per un secolo la sua opera ha attraversato il tempo. Oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 17 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessio e San Edvige Regina. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina sono per starci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colpa sedecca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 inizio tegali, cominciando come sempre con l'Ariete. Forse la compagnia che avete scelto non è proprio quella più adatta per trascorrere la vostra giornata. Colpa della quadratura luna Giove, occhio alle calorie in questo periodo. Nell'Ariete al Toro, grazie al senso pratico del sestile lunare che vi agevola, montare l'ultimo mobile sarà un gioco da ragazzi. Non occorrono nemmeno le istruzioni, vi meritate almeno un pochino di coccole in questo periodo. Dal Toro ai Gemelli, la Bianca Signora vi ha lasciato un lieve calo di entusiasmo e fisiologico quando da attori al centro di scena divenite spettatori seduti in platea. Piccole difficoltà nell'esprimere le vostre emozioni. Dai Gemelli al Cancro, una ricetta non è riuscita proprio alla perfezione e già vi immaginate le critiche dei commensali. E se le vostre fossero paure inutili, i problemi sono ingigantiti dal vostro atteggiamento. Dal Cancro al Leone, siate pronti ad appianare un piccolo fraintendimento. Comprate un dolce e donatelo alla persona in cui in passato avete avuto un alterco. Rompete la monotonia con un po' di diventiva. Dal Leone alla Vergine, la luna in Cancro favorirà l'espressione dei sentimenti. Se dovete dire qualcosa al partner o a qualcuno che per voi è importante, approfittatene in questo momento. Bilancia, l'indiscrezione causata dalla quadratura lunare o Mercurio potrebbe darvi qualche piccolo problema. Non fatene subito un dramma, però. Alla ricerca di gratificazione, un buon cioccolatino. Scorpione, una bella gita fuori porta in compagnia di amici e la luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Avete una guida sicura e prudente. Sagittario, non è sempre facile far capire agli altri come le pensate su determinati argomenti, dato che non vi accontentate di condividere qualche post. Non potete nascondere a lungo i vostri sentimenti. Capricorno, oggi non avete molta voglia di lavorare a causa dell'astro notturno di Cancro. Anche a uscire a fare quattro passi vi sembra un'impresa titanica. Evitate film violenti prima di andare a dormire. Acquario, la sensibilità è un'arma a doppio taglio. Da una parte vi rende ricettive all'ambiente e alle persone, dall'altra forse vi porta ad essere un po' fragili. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Lo svago è assicurato dato che vivete in un momento brillante. Vi mantenete attivi e in forma con un po' di sport sano. Almeno provateci. Bene, tutto anche questa mattina, venerdì 17 luglio 2026, Radio Formia, un appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alessio, San Edvige Regina. Il sole già sotto alle 5.49, tra monterà alle 21.08, la luna calante si leverà alle 9.28, calerà questa sera alle 22.57. Diamo gli auguri a Angela Merkel che come 72 anni, a Stefania Spampinato che come 44 anni, a Jessica Morlacchi che come 39 anni. Qualche data da ricordare: 1902, l'ingegnere Wills Eveland Currier progetta il pieno moderno sistema di climatizzazione. La frase del giorno: la farfalla non conta i mesi ma i momenti e ha tempo a sufficienza. Invece i mesi questa mattina sono 12 mesi a un anno, 6 di truffa e 6 di inganno. Vera bellezza dura fino alla sepoltura. Consiglio si dà solo se richiesto.
ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 17 luglio 2026 a Radio Forum, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica di regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
3: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Sono le 9:01. È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: più.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

vado a mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si rallenta a Borgo Isonzo, altezza strada Piscina Scura, direzione Terracina. In via Appia si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini per lavori, strada chiusa al traffico, altezza Patrica, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre in senso contrario traffico rallentato con code tra Valle Fioretta e Patrica. Sulla strada regionale di Fiuggi si sta in coda a Tecchiena, altezza via Santa Cecilia, direzione Frosinone. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Sei fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luce, ch'io. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollina Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice

0: una 17enne campana denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale. Ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Cristallecese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olufsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti 2 celebri versi di Giacomo Leopardi, tratti da All'Italia, Alma Terra Natia, La vita che mi desti, ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara piedata del 4 reggimento carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 reggimento carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto da luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggellerà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica. E per l'occasione del centenario sarà inaugurata oggi presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia una mostra riguardante una delle più importanti artiste del Novecento internazionale, Dora Olufsen. La prima sezione della mostra raccoglie fotografie d'epoca, documenti originali e un raro filmato dell'inaugurazione del 1926. La seconda sezione apre invece un dialogo con il presente attraverso dipinti e opere contemporanee ispirati al monumento ai caduti e ad altri lavori di Dora Olufsen. Per un secolo la sua opera ha attraversato il tempo. Oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: conformi a Rifiuti Zero, ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristian Leccese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale. Per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale, ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Cristian Leccese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olfsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi di Giacomo Leopardi, tratti da Alitalia, Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara piedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al Monumento dei Caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto dal luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggerirà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica. E per l'occasione del centenario sarà inaugurata oggi presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia una mostra riguardante una delle più importanti artiste del Novecento internazionale, Dora Olfsen. La prima sezione della mostra raccoglie fotografie d'epoca, documenti originali e un raro filmato dell'inaugurazione del 1926. La seconda sezione apre invece un dialogo con il presente attraverso dipinti e opere contemporanee ispirati al Monumento ai Caduti e ad altri lavori di Dora Olsen. Per un secolo la sua opera ha attraversato il tempo e oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte, titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone. Le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si rallenta a Borgo Isonzo, altezza strada Piscina Scura, direzione Terracina. In via Appia si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini, nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini per lavori, strada chiusa al traffico, altezza Patrica, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre in senso contrario traffico rallentato con code tra Valle Fioretta e Patrica. Sulla strada regionale di Fiuggi si sta in coda a Tecchiena, altezza via Santa Cecilia, direzione Frosinone. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Così siamo all'appuntamento del venerdì, Roma naturalmente. Oggi intanto la chiesa ricorda Alessio e Alessia naturalmente, poi Santa Costanza di Gesù e poi Marcellina. Consiglio si dà solo se richiesto. Questo è quello che ci racconta l'indovino di questo nostro appuntamento del musichiere. Intanto salutiamo la famiglia Capogrosso, un saluto ad Alessia che festeggia il suo onomastico nella giornata di oggi. Tanti auguri. Allora, oggi parte l'estate formiana 2026, questo venerdì 17 di luglio, con l'organizzazione di Tino Maiolo, Formia TV, ancora il comune di Formia, il patrocinio del comune di Formia. Formia estate 2026, questa sera piazza Aldo Moro, Arena Vitruvio. Questa sera intorno alle 20:30 si parte, venerdì 17, l'estate formiana. Siamo anche al centenario del monumento ai caduti, una giornata di oggi molto importante. Allora, alle 20:30 sfilata di moda, poi ancora la voce di Lady Imma che ci porterà in questo viaggio senza tempo, ripercorrendo i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80 e 90, perché no, anche 2000. Ricordo, posti a sedere naturalmente, e l'ingresso è libero. Allora, l'appuntamento è per questa sera intorno alle 20:30 di questo venerdì 17 di luglio. Parte l'estate formiana con il botto Lady Imma. Allora, un viaggio senza tempo, si ripercorre il più grande momento musicale italiano e internazionale degli anni 80, 90 e 2000. Naturalmente il tutto è preceduto dalla sfilata di moda, l'ingresso è libero, posti a sedere. Allora, si parte con l'estate formiana 2026, questo è l'appuntamento per questa sera, venerdì 17 di luglio. E siamo anche pronti per un'altra puntata del nostro programma che oggi è dedicato a Roma. Buon ascolto come sempre da Radio Formia.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Vi ricordiamo come sempre dell'appuntamento di questa sera. L'estate formiana apre i battenti alla grande con questo appuntamento insieme all'organizzazione di Formia TV, naturalmente Maiolo, Tino Maiolo, insieme al patrocinio comune di Formia. Estate 2026, piazza Aldo Moro, estate formiana 2026, parte alla grande venerdì 17 di luglio, piazza Aldo Moro alle 20:30. Allora c'è la sfilata di moda e poi ancora la voce splendida di Lady Imma insieme a un viaggio senza tempo. Si ripercorre il più grande momento musicale italiano e internazionale degli anni 80, 90 e 2000. L'ingresso è libero, naturalmente i posti a sedere. Questo dunque l'appuntamento di questa sera, l'estate formiana, venerdì 17 di luglio. Questa sera si parte alle 20:30, non mancate all'appuntamento con l'estate formiana. Questo è dunque l'appuntamento per questa sera, lo ricordo, alle 20:30, ingresso libero, posti a sedere, un viaggio senza tempo insieme a Lady Imma. Si ripercorre i più grandi successi degli anni internazionali degli anni 80, 90 e 2000, naturalmente tutto per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, mentre ricordo che ci sarà la sfilata di moda in apertura alle 20:30, vi aspettiamo numerosi, naturalmente questo è un appello che facciamo a tutta la zona che intorno a Formia, Gaeta, Scauri, Minturno, Bedomizia, Celole e tutta la zona, insomma. Vi ricordo di partecipare alle 20:30, si riparte con l'estate formiana insieme a Formia TV, insieme al patrocinio del comune di Formia. L'appuntamento è alle 20:30.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa a alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato croceristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta croceristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta croceristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie croceristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni, orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco cristallicese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale. Per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale, ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Crista Leccese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olfsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi Giacomo Leopardi, tratti da All'Italia, Alma Terra Natia, La Vita che mi desti, Ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara piedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al Monumento ai Caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto dal luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggellerà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica. E per l'occasione del centenario sarà inaugurata oggi presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia una mostra riguardante una delle più importanti artiste del Novecento internazionale, Dora Olfsen. La prima sezione della mostra raccoglie fotografie d'epoca, documenti originali e un raro filmato dell'inaugurazione del 1926. La seconda sezione apre invece un dialogo con il presente attraverso dipinti e opere contemporanee brani ispirati al Monumento ai Caduti e ad altri lavori di Dora Olsen. Per un secolo la sua opera ha attraversato il tempo. Oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. Nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori, per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
6: Ed ora passiamo ai vari appuntamenti che ci vedono impegnati in questi giorni. Allora, parliamo della festività in onore di Sant'Anna. 2026, programma della manifestazione religiosa e civile di Sant'Anna con il patrocinio di Sant'Erasmo, la parrocchia di Sant'Erasmo, poi il patrocinio del comune di Formia e poi la 17ª comunità montana del Lazio, Monti Aurunci. Allora, parliamo di martedì 21, ore 19, nel centro storico di Castellone, in Santa Messa, in via della Torre, in onore della Madonna della Civita. Al termine della messa, esposizione del Compallone di Sant'Anna e distribuzione dei pani benedetti. Allora, poi parliamo di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 alle 19 nella chiesa di Sant'Anna, Santa Messa con triduo preceduta dal Santo Rosario. In questi giorni, naturalmente, il giovedì, venerdì e sabato non ci saranno le messe delle 19 nella chiesa di Sant'Erasmo. Poi sabato 25 di luglio alle ore 18, giro per le vie del quartiere della banda musicale Città di Isola del Liri, con partenza da piazza Sant'Erasmo. Alle 21 invece in piazza Sant'Erasmo, sempre ritiro a ritmo di musica con il maestro Marco Iannucci e i Santi Sentino Loretti. Allora, sono i due maestri che ci daranno compagnia. Dunque, alle 22 invece avremo il grande concerto di Manuela Villa, un ritorno questo di Manuela Villa, a quanto pare. Allora, posso sedere, lo ricordo. Domenica 26 di luglio, festa di Sant'Anna alle 7.30 e alle 9.30 Santa Messa nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie dell'Orione, con partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia. Naturalmente ricordiamo che al termine della processione, Santa Messa in piazza Sant'Anna, celebrata dal parroco Don Alfredo Micalusi, seguirà intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formia, in piazza Sant'Anna alle 21.30, poi lo spettacolo, il tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli, tre punti e a capo. Questi dunque sono gli appuntamenti per quanto riguarda la festività di Sant'Anna. Ma voglio ricordarvi che questa sera diamo inizio all'estate formiana alle 8.30, alle 20.30 per essere precisi, di questo venerdì 17 di luglio, estate formiana con la localizzazione di Tino Maiolo, Formia TV, ancora con il patrocinio del comune di Formia, l'assessorato al turismo. L'estate formiana 2026, venerdì 17, quest'oggi, questa sera alle 20.30. Ricordo che tutto si aprirà con la sfilata di moda, poi ancora un viaggio senza tempo ripercorrendo i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80-90 e 2000. L'ingresso è libero, posti a sedere con la simpatia e con Lady Imma, che ci darà compagnia in questo momento musicale. Allora, lo ricordiamo, un viaggio senza tempo, si ripercorrono i grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000 con Lady Imma. L'ingresso è libero, posti a sedere. Naturalmente vi ricordo di non perdere questa occasione, così abbiamo anche l'inizio dell'estate qui a Formia. Allora, siamo di nuovo pronti per la nostra puntata del programma. Buon ascolto, come sempre, da Radio Formia.

Ora ti amo, questo è uno dei momenti classici dell'estate, con Tozzi che apre l'appuntamento delle musichiere di oggi. Allora, Napoli, Castanova, e questo è Antonello Rondi che si propone con Napoli. Simme Napola Paisà. Allora, Napoli, Castanova, con Taliaferri e Muralo. Sono loro gli autori del momento musicale che ascolteremo attraverso Rondi.

siccome salutiamo Giuseppe Testa e Gabriella, un saluto a Giulia, Armedia e a Tullio, il nostro buon pomeriggio con Cantare d'amore e d'amore con Amedeo Minghi.

Cantare d'amore, così ci ricordava il nostro Amedeo Minghi. Risalutiamo i nostri amici all'ascolto. Intanto voglio ricordarvi ancora una volta di questa estate formiana 2026. Si parte questa sera alle 20:30, è tutto organizzato da Formia TV. Un saluto lo mandiamo a Tino Maiolo, intanto con il patrocinio del comune di Formia, assessorato al turismo. L'estate Formia

Romana, in piazza Aldo Moro, Arena Vitruvio. Naturalmente tutto questa sera alle 20:30 c'è anche la Spiaggia di Moda che aprirà tutta la manifestazione con la magia della Lady Imma, la voce di Lady Imma, un viaggio senza tempo, si ripercorre i grandi successi italiani e internazionali negli anni 80, 90 e 2000, l'ingresso naturalmente libero, posti a sedere 20:30, questo dunque è l'appuntamento di questa sera con l'estate permiana, si apre alla grande naturalmente i battenti di questa estate. Allora salutiamo naturalmente Tino Maiolo, Formia TV, il Comune di Formia con l'assessorato al turismo, naturalmente patrocinato dal Comune di Formia, nella manifestazione. Dunque l'appuntamento è per questa sera alle 20:30, questo lo ricordiamo a tutti i nostri amici che sono lì all'ascolto, e non soltanto, l'ingresso è libero, posti a sedere, si parte alle 20:30.

Vieni d'angelo, eccolo lì, con Non puoi, scorda, questo è il brano che abbiamo proposto. Allora, un saluto a Civisi e a Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, con la Raffaella Carrà, che torna con Ballo Ballo e balliamo insieme a lei.

Sempre Muro, lo Italia Ferri, sono gli autori di Andrea Lorondi che proponeva questo biscatore e Busilla Capisoli e l'Adriano Celentano per salutare Lidia e per salutare Lamberto, il nostro buon pomeriggio Soli, altro momento musicale di il nostro carissimo Celentano che è pronto.

Questo è un altro dei grandi successi dell'Adriano Celentano Soli. Intanto salutiamo Lamberto e salutiamo Lidia. Come sempre il nostro buon pomeriggio. Torniamo alla voce di Lino Capozzi con Che l'è fatta chi stucora? Che l'è fatta? Ce lo dirà lui.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: Un saluto lo mandiamo a Veglia, naturalmente il nostro buon pomeriggio. Gagliardi si ripropone con questo Accanto a chi.

musicali proposti da Pino Gagliardi, ma naturalmente andiamo a ascoltare anche un altro momento musicale di Tony Bella, che non si può morire dentro. Intanto, accanto a chi? Una proposta di Gagliardi, Amendola, Giordano Pirozzi e lo stesso Gagliardi sono gli autori. Allora, andiamo avanti con Gianni Bella e Non si può morire dentro, il momento musicale lo mandiamo per salutare Angela e per salutare Tonino Scipione. Buon pomeriggio.

0: Il titolo non l'avete capito, è Pierangela. Certo, sì, a riproporre il tutto. Siamo di nuovo insieme agli amici della Pugita e poi il nostro stop musicale.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Allora, vi ricordiamo di questa sera con l'organizzazione da parte della Formia TV, naturalmente con il nostro Maiolo, Tino Maiolo, intanto con il patrocinio del Comune di Formia, l'assessorato al turismo. L'estate formiana apre i battenti questa sera, venerdì 17 di luglio. Allora, alle 20.30 si riparte in piazza Aldo Moro, c'è la sfilata di moda naturalmente che apre l'appuntamento, e poi il grande momento con Lady Imma. Stiamo dicendo un grande appuntamento con Lady Imma, un viaggio senza tempo per ripercorrere i grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000. Ingresso libero, naturalmente, posti a sedere, dunque questo è l'appuntamento per questa sera. Si riparte con l'estate formiana intorno alle 20.30, da non dimenticare. Questo è un appello che facciamo ai nostri amici del circondario. Allora, questa sera tutti a Formia, in piazza Aldo Moro, Arena Vitruvio, per un appuntamento da non perdere. Si parte alle 20.30, c'è la sfilata di moda, poi la musica si ripercorre con alcuni momenti italiani e internazionali anni 80, 90 e 2000, insieme alla magia della voce di Lady Imma. Ingresso libero, posti a sedere, il tutto organizzato dalla Formia TV. Poi ancora un saluto, lo mandiamo a Tino Maiolo. Poi naturalmente c'è il patrocinio del Comune di Formia, l'assessorato al turismo. Tutto questo questa sera 20.30 si riparte per un'estate formiana. Detto questo, abbiamo il nostro non-stop che oggi dedichiamo a Eugenio Pinardi, che in questi giorni ha festeggiato, se non era proprio ieri o l'altro ieri, festeggiato il suo compleanno. Facciamo gli auguri a Eugenio Pinardi, nato negli Stati Uniti, quando poi si doveva trasferire negli Stati Uniti, questo è detto dallo stesso Pinardi, e ha visto il caos, se ne è tornato in Italia. Mi ha fatto bene. Pinardi, la ragazza di Osaka, anzi le ragazze di Osaka, questo è l'appuntamento musicale. Poi naturalmente il nostro non stop dedicato a lui, con il nostro saluto e il nostro augurio.

0: Drowning.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta, e dico senza vergognarmi.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni, orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale. Per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale, ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Cristallecese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia, 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge. Ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Oggi si terrà a Formia la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza della Vittoria. Realizzato dalla scultrice australiana Dora Olfsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi Giacomo Leopardi, tratti da Alitalia, Alma Terra Natia, La vita che mi desti, ecco ti rendo. La giornata commemorativa prenderà il via in mattinata alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 il corteo cittadino, muovendosi dalla chiesa di Santa Teresa, raggiungerà Piazza della Vittoria accompagnato dalla fanfara piedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 la cerimonia dell'alza bandiera al Monumento ai Caduti, quindi gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo in programma nella chiesa di Santa Teresa d'Avila, concerto diretto dal luogotenente Fabio Tassinari, un momento di grande prestigio artistico e istituzionale che suggerirà una giornata dedicata alla memoria e ai valori della Repubblica. E per l'occasione del centenario sarà inaugurata oggi presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia una mostra riguardante una delle più importanti artiste del Novecento internazionale, Dora Olfsen. La prima sezione della mostra raccoglie fotografie d'epoca, documenti originali e un raro filmato dell'inaugurazione del 1926. La seconda sezione apre invece un dialogo con il presente attraverso dipinti e opere contemporanee ispirati al Monumento ai Caduti e ad altri lavori di Dora Olsen. Per un secolo la sua opera ha attraversato il tempo. Oggi quella storia torna a raccontarsi, invitando il pubblico a riscoprire non solo un capolavoro della scultura monumentale, ma anche l'intensa visione artistica della donna che lo concepì. nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: conformi a Rifiuti Zero, ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni, orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale. Per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale, ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Cristallecese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
5: Radio Formia informa.
4: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tua

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti, è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciaccole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece, Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop, proprio di tutto.

0: e presentarle e suonarle dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
1: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
0: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile sto Ascura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani, Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo al quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
1: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
0: Bella domanda, guarda, io in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
1: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo. Dai.
0: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola Chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come mo molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare. È un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
1: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
0: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
1: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla 1, Roma-Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra la diramazione Roma-Sud della 1 e Valmontone verso Napoli, prestare attenzione. E ci spostiamo a Frosinone, nel centro urbano, rallentamenti in via Aldo Moro tra via Po e piazzale De Matteis. Verso la stessa piazza traffico rallentato anche in via Tiburtina e in via Maria. Nel territorio di Latina abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano code sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina segnaliamo infine code altezza Pomezia. Ed è tutto da Federico Ascani d'Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
7: Questa la devi vedere, guarda.
8: Mi sotterrerei.
9: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa a alla geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni, orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale. Per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale, ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa e al sindaco di Gaeta Cristallecese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge, ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagoniste di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla 1, Roma-Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra la diramazione Roma-Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. Prestare attenzione. E ci spostiamo a Frosinone, nel centro urbano, rallentamenti in via Aldo Moro tra via Po e piazzale De Matteis. Verso la stessa piazza traffico rallentato anche in via Tiburtina e in via Maria. Nel territorio di Latina abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano code sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina segnaliamo infine code altezza Pomezia. Ed è tutto da Federico Ascani d'Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

Però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Fingendosi amico del nipote che si trovava nei guai e aveva bisogno di un immediato aiuto economico, truffa una pensionata di 82 anni a Gaeta, facendosi consegnare 2.470 euro e oggetti d'oro. L'autore della truffa, un 21enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, è stato però scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e una sua complice, una 17enne campana, denunciata per concorso in truffa aggravata. La coppia aveva destato i sospetti di poliziotti che l'avevano notata mentre si aggirava in auto e sostava frequentemente nei pressi di alcune abitazioni in località Calegna. In una di queste visite aveva indotto una 82enne con la scusa del finto nipote a consegnare soldi e gioielli, successivamente ritrovati dalla polizia nascosti in uno zainetto della 17enne a bordo dell'auto del suo amico. I carabinieri della stazione Sperlonga, con il supporto dei militari dell'aliquota operativa della compagnia di Terracina, al termine di un'attività investigativa hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, titolare di un'officina meccanica, e altri due uomini rispettivamente di 43 e 23 anni residenti in Campania, tutti già noti alle forze di polizia per il reato di riciclaggio aggravato in concorso. In particolare l'evento ha avuto origine da una segnalazione pervenuta ai carabinieri relativa a la geolocalizzazione di un'auto risultata provento di furto dopo essere stata parcheggiata dal suo titolare nel pomeriggio precedente a Napoli. Le immediate verifiche hanno consentito ai carabinieri di individuare il veicolo all'interno di un'officina meccanica del territorio, dove i tre indagati sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontarne le componenti e a caricarle su un furgone parcheggiato nell'area dell'esercizio. L'auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata. Durante le ispezioni, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto numerosi componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza e l'eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi. L'officina meccanica e la pertinente area esterna sono state sequestrate e affidate in custodia giudiziale. Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nel corso delle indagini che proseguono per accertare la provenienza del materiale rinvenuto e di verificare eventuali collegamenti con ulteriori episodi di furti di auto. Gaeta punta ad un posizionamento strategico nel mercato crocieristico. Con questi obiettivi si è insediato il primo tavolo di confronto operativo con la partecipazione del Comune di Gaeta, dell'Autorità di Sistema Portuale, del Mar Tirreno Centro Settentrionale e della Capitaneria di Porto. L'analisi si è concentrata sugli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, all'accessibilità marittima, alle possibili soluzioni di ormeggio e ai punti di fonda, oltre che ai requisiti infrastrutturali necessari per sostenere un'offerta crocieristica stabile e competitiva. La strategia condivisa dagli enti punta in particolare al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni, un mercato globale in forte espansione. L'obiettivo è strutturare un'offerta turistica comprensiva delle spiagge del litorale, ma che valorizzi anche l'importante patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e religioso del Golfo. Gaeta dispone di una collocazione strategica lungo le principali rotte del Mediterraneo e può contare su un patrimonio culturale, ambientale, architettonico e religioso di assoluto rilievo, oltre ad un sistema costiero di grande pregio, ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale Raffaele Latrofa. Attraverso una concreta sinergia istituzionale è possibile costruire un'offerta crocieristica strutturata e competitiva, capace di valorizzare pienamente il porto di Gaeta. Il percorso è stato avviato e sarà ulteriormente sviluppato nei prossimi incontri. È stato altresì evidenziato come alcune compagnie crocieristiche abbiano già manifestato interesse nei confronti di Gaeta quale nuova destinazione del Mediterraneo. Esistono le condizioni affinché le compagnie possano diversificare le proprie destinazioni orientando parte dei flussi turistici verso territori ricchi di potenzialità ancora inespresse come Gaeta, ha rilevato il sindaco Cristallecese. Ciò richiede però una pianificazione puntuale delle infrastrutture, dei servizi di accoglienza, della logistica e dell'organizzazione territoriale per garantire la massima sinergia con il tessuto economico locale. Ai prossimi incontri saranno coinvolti anche la Camera di Commercio, Fusione Latina, la Fondazione Gaeta e la Proloco. Al vertice hanno preso parte, oltre al presidente dell'autorità portuale Raffaella Trofa e al sindaco di Gaeta Crista Leccese, la consigliera comunale Michela Di Ciaccio, il dirigente marketing dell'autorità portuale Malcolm Morini ed il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti, la cui partecipazione ha consentito di acquisire le prime indicazioni di carattere tecnico e operativo fondamentali per la successiva fase di approfondimento progettuale. È stato convocato martedì alle 17 il Consiglio Comunale a Formia, 10 punti all'ordine del giorno, oltre ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge. Ci sarà anche la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2026. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, questa sera alle 21:15 in Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. La seconda parte del documento sarà proiettata sempre in Piazza dei Maestri Vetrai il prossimo 26 luglio. L'Associazione Musicale San Giovanni a Mare di Gaeta, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza questa sera alle 20:15 all'Eneas Landing Resort il concerto del piano trio con Patrizia De Carlo violino, Francesca Taviani violoncello e Floriana Alberico pianoforte. Titolare di cattedra al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e protagonista di numerosi concerti in Italia e all'estero, anche al fianco di maestri come Giulini e Morricone, le tre artiste eseguiranno musiche di Rachmaninoff, Mendelssohn e Kreisler. Questa sera alle 21:30 prende il via a Formia l'11ª edizione del Festival del Teatro Classico. Nell'area archeologica andrà in scena Truculentus di Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Festival, prodotto dal Comune di Formia. Sul palco la compagnia Castalia con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè e Paolo Oppedisano. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto. Le scene di Emilio Ortulieto e dello stesso Zingaro, i costumi di Emiliana Di Rubbo.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Dopo 4 campionati vinti con il Formia Futsal ed il titolo di promozione 2025 con il Città di Formia Calcio, Matteo Marciano sarà il nuovo preparatore atletico della Polisportiva Gaeta per il prossimo campionato di eccellenza. Si tratta di un ritorno a Gaeta, dove già svolse in passato il ruolo di preparatore per la Don Bosco ai tempi del Covid. Un acquisto eccellente dunque per il club gaetano, che spera di essere uno dei protagonisti della prossima stagione in eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello.

Più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sa.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Area Dance 70 con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

0: afterglow.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.